su me, che l'ottica è meglio. E non è deluga, sei morto. Ti risvisto, e mica te chiesto.